Ciavoro, pistocci, cicciaie, sugi e pai. Ciao robobolice, ciao, sushi e pagliaro.